0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: C'erano sette fili di canapa. È una bele da uccidere sotto il cielo di rame. C'erano sette medici a tavola.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 7.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

0: S2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kymco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Donorione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. La giornata di giovedì sarà ampiamente soleggiata in Sicilia, ma con ancora tanto caldo, anche se le temperature saranno in lieve flessione. Valori che comunque nelle zone interne raggiungeranno punte di 36-37 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

cespuglio di pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

0: 0661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
4: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
3: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
2: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
4: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
5: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
2: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

contatto con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio, il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica. Dalle file del centrodestra si levano dure critiche. L'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

centrali elettriche proseguono le colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. La giornata di giovedì sarà ampiamente soleggiata in Sicilia, ma con ancora tanto caldo, anche se le temperature saranno in lieve flessione. Valori che comunque nelle zone interne raggiungeranno punte di 36-37 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossone.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone & Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone & Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia, che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Emergenza incendi in Sicilia. Migliora la situazione sul fronte roghi. Secondo il capo della protezione civile siciliana Salvatore Cocina, tutti gli incendi più piccoli sono stati domati, mentre restano critici i fronti di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. La giornata più difficile è stata quella di ieri, con oltre 350 incendi e 10 interventi aerei di maggiore entità. Rafforzata anche la flotta antincendio con l'arrivo di altri 4 Canadair da Roma, Cocina lancia un duro appello contro i piromani, parlando di un problema ormai di ordine pubblico e chiedendo un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e dell'esercito. Tragedia sulle strade del Trapanese. Un ragazzo di 17 anni, Pietro Fiordaliso, ha perso la vita nella notte in un incidente avvenuto a Triscina lungo via del Mediterraneo. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una moto 125. Inutili i soccorsi del 118, il ragazzo è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Chiudiamo con la cronaca giudiziaria. Due persone, un uomo di 37 anni ed una donna di 36, sono state condannate in primo grado con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per rapina e lesioni aggravate. Secondo l'accusa avrebbero aggredito una donna a calci e pugni provocandole gravi lesioni permanenti per poi sottrarle il telefono cellulare. Una terza imputata, trovata in possesso di un tirapugni, sarà invece processata con rito ordinario. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Agenzie Generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
1: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
0: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
5: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
4: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
5: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
6: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
7: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: sei tu la mia città.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

ridere sempre ostinatamente. L'ottimismo serve, è quella spinta in più.

0: allo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulionatta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
3: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
2: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
4: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
2: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think.
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Fink anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Edizione delle 13.30 di anni 60 notizie. In studio Aldo Bruno. Lite tra vicini di casa con coltelli, denunciato un uomo a Terrasini. Un'intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo attraverso una capillare serie di servizi di controllo straordinario del territorio. Le operazioni, distribuite tra il centro urbano e i comuni dell'Interland, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 8 persone, di età compresa tra i 18 e i 79 anni, affidate all'autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla ricettazione alle lesioni personali e alle violazioni del codice della strada. Momenti di forte tensione si sono registrati a Terrasini, dove l'intervento dei carabinieri si è reso necessario per sedare una violenta lite scoppiata tra vicini di casa. Un pensionato di 79 anni del luogo, già censurato, ha aggredito un altro residente impugnando un coltello da cucina. I militari sono riusciti a disarmare l'anziano e a sequestrare l'arma prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Per l'uomo è scattata la denuncia per minaccia aggravata dall'uso di armi e lesioni personali. Nel centro cittadino, i militari della stazione Palermo Centro hanno fermato due palermitani di 36 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a bordo di un'autovettura risultata rubata dopo le verifiche sulla targa. Per i due è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione in concorso. Sempre nell'ambito dei controlli, nel nucleo urbano, un giovane di 18 anni del posto è stato deferito dopo essere stato trovato in possesso di uno strumento atto ad offendere, portato al seguito senza alcun giustificato motivo. Le verifiche degli equipaggi sul flusso veicolare hanno portato al deferimento di tre uomini di 40, 24 e 21 anni, i primi due residenti a Palermo e il terzo in provincia, tutti con precedenti, sorpresi alla guida di autoveicoli senza aver mai conseguito la patente. A loro carico è stata contestata la reiterazione della guida senza patente nell'arco del biennio. Un altro automobilista, un 35enne palermitano, è stato invece segnalato per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso, dopo aver esibito ai militari una documentazione di circolazione risultata non conforme ai controlli di rito. 12 lavoratori in nero e irregolarità fiscali tra Castellammare ed Alcamo Marina. 12 lavoratori in nero scoperti in due ristoranti e irregolarità fiscali riscontrate nel 100% delle attività commerciali controllate. È il bilancio dei controlli intensificati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani nelle principali località turistiche della provincia durante la stagione estiva. L'operazione condotta dai militari della compagnia di Alcamo ha interessato in particolare le attività ricettive e commerciali di Castellammare del Golfo ed Alcamo Marina, due delle mete balneari più frequentate del territorio, soprattutto nei mesi estivi. Nel corso delle ispezioni, i finanzieri hanno individuato 12 persone impiegate completamente in nero all'interno di due ristoranti. I lavoratori, secondo quanto accertato, svolgevano mansioni di camerieri, cuochi e lavapiatti senza alcun contratto di lavoro. Per i gestori delle due attività è scattata la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che procederà con l'applicazione delle cosiddette maxi sanzioni previste dalla normativa. Le multe possono variare da 1.950 euro fino a 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in relazione alla durata dell'impiego e alle altre circostanze previste dalla legge. Le verifiche hanno riguardato anche stabilimenti balneari, venditori di articoli da spiaggia. In questo caso i finanzieri hanno contestato oltre le 30 violazioni legate alla mancata memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, cioè all'omessa emissione dello scontrino fiscale. Secondo la Guardia di Finanza, tutti gli esercizi sottoposti a controllo sono risultati irregolari, facendo registrare una percentuale di violazioni del 100%. I responsabili sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. L'attività rientra nel piano di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza per il periodo estivo, con particolare attenzione alle località a maggiore afflusso turistico. L'obiettivo è contrastare sia il lavoro sommerso sia l'evasione fiscale, tutelando gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole e garantendo condizioni di concorrenza leale, oltre a salvaguardare i lavoratori da possibili forme di sfruttamento. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo con le prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori. Seguici anche sui social.
4: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
5: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
6: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone & Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone & Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
7: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
3: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
2: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
4: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
2: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 15:05.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i 2 ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore in Sicilia sono attese condizioni di stabilità atmosferica, ma il lato importante saranno ancora una volta le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire. Questa volta però i valori saranno leggermente inferiori rispetto alle giornate precedenti e raggiungeremo punte di 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
2: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59, in

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori. Seguici anche sui social.
3: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera,

prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più, prima di non essere d'accordo

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimare. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia. Le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Buon pomeriggio da Aldo Bruno in studio per questa edizione delle 16.30 di anni 60 notizie. Un morto e tre feriti a Trisina dopo lo scontro tra uno scooter e una moto. Violento scontro tra uno scooter e una moto 125. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, Pietro Fiordaliso. Lo scontro lungo la via del Mediterraneo nei pressi della strada 89 nella frazione balneare di Trisina. Per il ragazzo alla guida dello scooter non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate. I sanitari del 118 soccorsi sul luogo dell'incidente hanno accertato il decesso. Nello scontro sono rimasti feriti altri tre giovani trasportati d'urgenza a Palermo e a Marsala. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell'incidente, Pietro si sarebbe recato a consegnare un mazzo di fiori alla fidanzata, un gesto di affetto che rende ancora più doloroso il dramma che ha colpito la famiglia e l'intera comunità. Nello schianto sono rimasti feriti anche altri tre giovani, una ragazza di 16 anni, EP, che viaggiava come passeggera sullo scooter, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Palermo. Grave anche il conducente della moto, un ragazzo di 19 anni, trasferito per le cure necessarie. Un altro giovane coinvolto nell'incidente è stato invece trasportato all'ospedale di Marsala. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito il rilievo e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Le indagini proseguiranno. Mafia a Petrosino, blitz dei carabinieri, 12 arresti per il clan legato a Cosa Nostra. È scattata all'alba l'operazione dei carabinieri contro il gruppo di Cosa Nostra ritenuto operativo nel territorio di Petrosino. I militari del comando provinciale di Trapani, con il supporto dei reparti provinciali di Palermo, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone emessa dal GIP di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione ha visto la partecipazione dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del 12° Reggimento Sicilia, del nucleo elicotteri di Palermo e dei carabinieri cinofili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagine avviata dal nucleo investigativo dei carabinieri nel dicembre 2022 e conclusa nel febbraio 2024 avrebbe consentito di delineare l'attività di un'articolazione mafiosa legata a Cosa Nostra nel territorio di Petrosino. L'accusa sostiene che il gruppo avrebbe esercitato il controllo del territorio attraverso la forza dell'intimidazione mafiosa, garantendo il sostentamento dell'organizzazione attraverso una serie di attività criminali. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, estorsioni, intimidazioni, danneggiamento seguito da incendio, detenzione e porto illegale di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli episodi al centro dell'inchiesta anche la gestione illecita di un alloggio popolare a Petrosino e un'attività di approvvigionamento e distribuzione di droga. Gli investigatori avrebbero documentato il traffico di circa 1,2 kg di cocaina, 6 kg di hashish e 130 g di crack. Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza di reato 5 persone e 2 sono state denunciate. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 156 grammi di cocaina, 2 fucili, una pistola e 23 cartucce. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari è stato notificato anche l'invito a rendere interrogatorio preventivo nei confronti di altre 16 persone, indagate a vario titolo per produzione, traffico e spaccio di droga, detenzione di armi e ricettazione, con contestazioni aggravate in alcuni casi dal collegamento con attività mafiose. Anche per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea, a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
3: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma questo poi ancora siamo... è una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella, e quindi siamo al lavoro in corso. Mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
4: Sono stato

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto?

place. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
4: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, e l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore in Sicilia sono attese condizioni di stabilità atmosferica, ma il lato importante saranno ancora una volta le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire. Questa volta però i valori saranno leggermente inferiori rispetto alle giornate precedenti e raggiungeremo punte di 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, il tutto con temperature

lei. Vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato caramello e un sacchetto di

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,

0: Sono le 19.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200 per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con l'allerta rossa incendi in Sicilia. La Sicilia continua a fare conti con l'emergenza incendi. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta rossa per il rischio incendi, valida dalla mezzanotte di ieri e per le successive 24 ore, ma sembrerebbe essere stata estesa di altre 24 ore. Il livello massimo di attenzione riguarda le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le province di Messina e Catania invece sarebbero in codice arancione. E proprio l'emergenza incendi ha provocato una nuova tragedia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo in contrada Mimiani nel territorio di San Cataldo. Un altro pompiere, colto anch'egli da malore durante un intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santa Lia di Caltanissetta. Le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni rendendo necessarie l'evacuazione di alcune famiglie. E chiudiamo con l'omicidio di Vito Petrigno, il pensionato di 69 anni ucciso venerdì scorso nel garage del residence di via Papa Giovanni XXIII nel quartiere Bonagia di Palermo. L'autopsia ha accertato che l'uomo è stato colpito con almeno 12 coltellate, una delle quali mortale al torace, confermando la particolare violenza dell'aggressore. Resta ancora senza spiegazione il movente che avrebbe spinto Giovanni Bruno Madonia, 23 anni, reo confesso dell'omicidio, a scagliarsi contro la vittima. Gli investigatori dovranno ancora chiarire anche quale sia stata l'arma utilizzata. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.
2: Tempo.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

L'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori. Seguici anche sui social.
2: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
4: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 20.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
2: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

con la testa ancora ai sogni e una faccia da svegliare, dentro al bar della stazione penso a te. Mentre bevo il mio caffè lo sguardo cade su di lei, che ha i suoi occhi diretti nei miei.

ho bisogno di te Maria, ho bisogno di te Maria, Maria, ho bisogno di te. Salgo a bulico sul treno, do uno sguardo per cercare, non c'è posto, resto in piedi, non importa. Butto gli occhi sul giornale, cerco qualche distrazione, ma mi sfiorano dietro, chi è? Guardo con irritazione

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

piccante, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
1: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
0: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori. Seguici anche sui social.
3: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
4: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
5: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: È 1:04.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.